0: Ma questa poteva sedurre magari il diavolo, poteva sedurre.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente quello che volete.
0: Era bella, bellissima.
3: Buona onda, inspirazione y compañía.
4: La Record. Como vos la querés escuchar.
3: Todo en un mismo lugar.
4: Nueva generación en radio.